0: per un barbiere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resta

0: volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità.
1: Figaro! Son qua!
2: Figaro!
1: Son qua, Figaro qua, Figaro là.